Luigi Peppina! Povera mia pelina! A ti angio il prossimo bacio, ma di su! Rocco!